0: Ehi, ragazzo, svegliati.
1: Cosa succede?
0: Siamo bloccati.
2: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com.